grandissime esibizioni. Io vi lascio con la canzone degli eroi, che è la canzone che anticipa la sigla, Heroes di David Bowie.

Mi emoziona ancora di più questo brano di David Bowie, Heroes, perché l'altra sera, come vi ho accennato poco fa, che sono stata al concerto degli Hollywood Vampire in quel di Este, al Castello Carrarese, si sono esibiti anche con le cover, perché all'interno del loro repertorio c'è anche il momento cover, e ne hanno fatte di diverse, dai The Who, dai Rolling Stones, dagli AC/DC. E c'era anche questa di David Bowie interpretata da Mr. Johnny Depp. Mi sono molto molto emozionata, anche perché io la trasmetto ogni venerdì sera dedicandola a voi che siete le mie star. Quindi è stato un momento emozionante. Poi Johnny Depp, insomma, tanta roba, tanta roba. Amiche e amici, che dire, l'appuntamento con l'Happy Hour si conclude qui. Io vi invito a risentirci settimana prossima, stesso posto, stessa ora, qui a Free Radio, dalle 17, oppure con le repliche. Nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima, da Evita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Città di Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma è in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma,

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Banking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

e Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma, basta che te ne ascolti.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della Giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave, con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è Salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

ecco io, laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai,

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Città di Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

Se si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti

0: Buongiorno, ecco cosa ci dicono le stelle di Evita questa settimana segno dopo segno.
1: Ariete.
0: I nati nel segno dell'Ariete, per chi si trova all'inizio di un rapporto, di una relazione di coppia, attenzione ai segnali d'allarme. L'universo comunica e le stelle fanno luce, dunque non sottovalutate quegli atteggiamenti, quelle espressioni o quei comportamenti del partner che stonano, che vi lasciano perplessi, straniti. Prima di essere completamente assorbiti e coinvolti, studiate bene chi avete di fronte. La vostra parolina magica questa settimana è prudenza.
1: Toro.
0: Il toro, nonostante la mole forte e possente, talvolta in alcuni ambiti si sente bloccato, titubante e necessita di una spinta incoraggiante, soprattutto da parte dei familiari, che sappiamo essere molto importanti per questo segno. Probabilmente un aiuto rilevante lo riceverete da un segno di terra che si prenderà cura di quegli impedimenti frutto della vostra mente. La parolina magica per questa settimana per il toro è entusiasmo.
1: Gemelli.
0: Previsioni interessanti questi giorni per il segno dei gemelli, intento ad organizzare le vacanze, grazie ad una proposta che ha stimolato particolarmente il vostro spirito da buoni amanti della natura e dei panorami mozzafiato. Negli ultimi anni vi siete dedicati poco o niente allo svago e alle passioni, soprattutto per gli amanti delle due ruote, ed ora è arrivato il momento di organizzarsi. La vostra parolina magica è avventura.
1: Cancro.
0: Quante idee circolano nella testolina del cancro, quanta inventiva e immaginazione si scatena ogni volta che qualcuno vi lancia una sfida o una proposta. C'è poco da fare, voi siete così. Vi piace misurarvi e mettervi alla prova, soprattutto amate rendere manifesta la creatività. Le stelle suggeriscono di coinvolgere nei vostri piani anche le persone fidate. Per esempio, uno scorpione fa proprio il vostro caso. La parolina magica per il cancro questa settimana è coinvolgimento.

0: Leone.
1: Le amiche e gli amici del segno del Leone ritroveranno in questi giorni il loro spirito giocoso, il loro spirito bambino, coinvolti da un segno di terra che con quel pizzico di follia e spensieratezza vi ha fatto ritrovare la gioia del divertimento che molto spesso accantonate. E avete scoperto che in realtà vi fa benissimo dedicarvi ad attività ricreative, progetti ludici o semplicemente assumere un atteggiamento più spassoso. La vostra parolina magica è allegria.
0: Vergine.
1: Nelle relazioni d'amicizia il segno della Vergine si distingue per il suo spirito organizzativo e coinvolgente. Vi piace fare gruppo, uscire in compagnia e conoscere gente nuova. Questa volta però tra i nuovi arrivati potrebbero esserci delle divergenze di idee, anche scontri, con un ariete e un pesci in particolare, rischiando di intaccare le amicizie sane e vere che preservate da tempo. La parolina magica per la Vergine questa settimana è salvaguardia.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della Bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari, però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la Bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: Non si resiste al fascino dello Scorpione, questo è assodato, però può capitare che anche lo Scorpione venga colpito dal fascino di qualcuno, soprattutto se vi emoziona, vi fa ridere, è complice, cosa più importante, non vi stressa e non vi assilla. Chi comprende il vostro bel caratterino e sa come prendervi, entra a far parte della vostra vita e difficilmente se ne va. La vostra parolina magica è affinità.

0: Sagittario.
1: Difficile far arrabbiare il Sagittario, così comprensivo e tollerante. Nell'ambiente di lavoro, contrasti con Capricorno e Bilancia creeranno un clima teso e pesante. Divergenze e ostilità riguardo compiti e mansioni da svolgere che richiedono rispetto per la gerarchia potrebbero essere messi in discussione. Le stelle invitano al dialogo pacifico. La parolina magica per il segno del Sagittario questa settimana è rispetto.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno non si fanno mettere i piedi in testa da nessuno, anche perché avete care le vostre bellissime corna. Può capitare anche in relazione che qualcuno possa sottovalutare la pacatezza e la pazienza che avete, ma quando si tira troppo la corda non le mandate certo a dire. Infatti, chi meglio del Capricorno sa mettere al proprio posto i seccatori? La vostra parolina magica è difesa.
0: Acquario.
1: Il segno dell'acquario sta valutando la possibilità di acquistare un'abitazione più grande, più comoda, per le esigenze della famiglia. I figli crescono e gli spazi si riducono sempre di più, quindi potrebbe venirvi incontro un'offerta discutibile da un toro, che forse fa il caso vostro. L'importante è che la famiglia sia unita e contenta e che si decida tutti insieme all'unisono. La vostra parolina magica per questa settimana è coesione.
0: Pesci.
1: Le stelle intravedono per il segno dei pesci una fase di nuovi inizi. Dopo diverse difficoltà avete trovato la forza di chiudere con relazioni sconvenienti e rapporti poco salutari. Ed ora vi sentite liberi e pronti alle nuove conoscenze, sia per quanto riguarda l'amore sia per i rapporti amicali. Meritate attorno a voi persone sane di mente e soprattutto di cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è equilibrio. Si conclude qui il nostro viaggio stellare. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Immer und nur schöne Musik.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.

0: Sunday what?
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della Giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Hit Music Radio.

comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30, in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma,

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e 2 lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Città di Monselice, Regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones. Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra. Il tema è Salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

0: Più Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore

Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

0: attacchi.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

te si dri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Il comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30, in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

0: Pomeriggio, rientriamo con curiosità e dintorni alla console, alla programmazione elettronica e tutto quello che volete. Abbiamo il direttore Gianfranco Picello che salutiamo. Ok, saluta con la mano per ora, benissimo. Allora, tanti appuntamenti ci saranno oramai nel nuovo palinsesto e ci permettiamo così di darvi alcune indicazioni. In effetti avremo una variazione dell'orario, ad esempio il classico Roller Time che iniziava alle 18.30 dal 16, cioè da mercoledì prossimo, invece inizierà dalle 19 alle 19.30, quindi dalle 19.30 alle 20.30 avremo il classica ospite che, o gli ospiti a seconda della, di chi è dentro il palinsesto. Ecco, questa è la novità che modificheremo nel corso della dalla prossima settimana.
1: E Parigi?
0: Parigi ci vai tu?
1: Allora, stanotte.
0: Poi lui, il direttore, sbarca anche ad Amsterdam. Non so se sbarca via Battello Fluviale o...
1: A nuoto.
0: Attraversa anche il confine a nuoto. Molto bene, molto bene. Allora, continuiamo così un po' di notiziole che riguardano un po' il territorio. Siamo tutti quanti reduci dal periodo fieristico, quindi immaginate il lavoro che c'è stato. Vedo qua davanti anche Luca che si sta riposando, la Barbara che naturalmente è rimasta troppe volte da sola.
1: Fai i massaggi.
0: Quindi adesso dovrà recuperare il tempo che è passato.
1: Mi ha detto prima che fai i massaggi. Perché, ah, sì. Perché aveva tutti quanti i muscoli un po' induriti
0: dovuti all'umidità.
1: No, al lavoro.
0: Al lavoro.

0: Allora, ho citato un passaggio prima, che il Roller Time inizierà da mercoledì prossimo, non più dalle 18.30 alle 19, ma dalle 19 alle 19.30. E poi c'è un appuntamento proprio per quanto riguarda il pattinaggio artistico, perché dal lunedì 14 settembre 2026 presso il Palamascagni inizieranno dei corsi di pattinaggio anche per adulti. Due lezioni gratis, i pattini te li daranno loro. Naturalmente questo organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Pattinaggio con Selve, quindi se volete provare il brivido della velocità su pattini a rotelle, ecco l'occasione, anche perché all'interno del Palamascagni è tutto stato rinnovato e quindi ha uno spazio ulteriore sono riusciti a creare proprio per le varie attività che si svolgono durante la settimana.
1: Sei stato all'inaugurazione della cittadella scolastica?
0: Sì, sì, ci sono stato, ho preso anche tanto sole, naturalmente anche le parole da parte della gente che chiedeva di stringere gli interventi.
1: E poi c'è stata la tombola?
0: La tombola è stata la sera, no?
1: E chi ha vinto la tombola?
0: La tombola, cioè, quest'anno è stato un po' diverso rispetto agli anni passati, perché la quaterna l'ha vinta solo una persona, la cinquina lo stesso, e la tombola 3.500 euro, una di conserve, uno state.

0: te Sidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: E continuiamo un po' il report che si è verificato nelle ultime settimane, proprio durante il periodo fieristico, perché ci sono state tante notizie che sono state date alla cittadinanza. E ricordiamo alcuni appuntamenti che ci sono importanti qui a Conselve. Domenica 20 settembre, festa del volontariato, anzi il 19 e il 20 settembre per l'esattezza, qui in piazza Cesare Battisti.
2: Ci vai tu?
1: No, ci va Sergio.
2: Ah, forse Sergio non può, ma forse ci va Laura.
1: Va bene, insomma, l'importante è che ci sia qualcuno di noi, dai. Questo è l'aspetto.
2: Io sono sempre a nuoto, quindi.
1: E sei a nuoto, bene, bene. Allora, ricordo una novità, soprattutto siccome è venuta qui Valentina col suo cagnotto, no? Ricordiamo che sarà aperto tutti i giorni il parco cani dalle 6 alle 20. Ingresso con cancello automatico, zona Palamascagni, a fianco struttura sportiva. Naturalmente ci sono due spazi, no? Uno per i cagnetti piccoli e un altro per i cagnoni grandi.
2: Pensa che mi sono documentato. Parco cani, no, io l'avevo la prima volta che l'ho sentito, avevo capito come una parolaccia. Porco cane.
1: Ho detto, porco cane.
2: E invece non è, ho sbagliato, è parco, no?
1: No, è parco, ma io, parco, dai.
2: E sai com'è? Sì. Ho dovuto leggere sul suo foglietto perché no, no.
1: Per identificare meglio sì, la no, O o la A.
2: Siccome non ho il cane, quindi non.
1: Quindi non avevi esatto. Identificato la
2: no,
1: cosa.
2: No, no, dico, ma hanno fatto porco cane, cosa
1: ho
2: è successo?
1: Ho capito. Allora, ti ricordo che è già venuto qualcuno da noi perché abbiamo lanciato durante il periodo fieristico il fatto che hanno fatto ascoltare

0: La banda cittadina Giuseppe Verdi, l'inno di Conselve, no? Però manca il testo e quindi abbiamo detto: se avete voglia, preparate un testo e fatelo arrivare o a noi o direttamente in segreteria del comune
1: o anche alla banda,
0: sì, insomma.

0: Posso raccontarvi un aneddoto su Biagio Antonacci, visto che mi date il permesso?
1: Volentieri.
2: Salutiamo Gaia.
1: Sì, ciao a tutti, buonasera.
0: Allora Gaia, devi sapere che una sera ho portato in giro Biagio per un po' di locali, per fargli fare una specie di mini tournée tra i vari locali, no?
1: Giusto.
0: E al terzo locale, quindi siamo verso le 2 di mattina, al terzo locale, a un certo punto si gira, mi guarda e fa: presto presto, nascondiamoci da qualche parte, perché c'erano circa 2000 donne che volevano assaltarlo. E io, non conoscendo il posto, la prima porta che ho visto, ho buttato dentro lui, mi sono buttato dentro e ho chiuso la porta. Dopo 2 ore è arrivata la polizia e ci ha liberati, perché lo sgabuzzino era grande, 1,5 metri per 1,20 metri.
1: Oddio, siete rimasti bloccati dentro?
0: Sì, per fortuna c'erano delle bottiglie di prosecco.
1: Eravate saldi e saldi.
0: Esatto. Se non altro, non avevamo più sete.
1: C'era tutto il necessario.
2: Ok, allora Gaia, questo qui è il passaggio promozionale, proprio perché dopo, dalla prossima settimana, sarai ospite fissa, nel senso sarà uno spazio dedicato dove tu porterai le tue osservazioni, novità, eccetera, relativamente prese per strada, prese dai giornali, prese da un insieme di cose, no? Per oggi ci hai preparato qualcosa? Ho sentito che stavi parlando della legge che è stata approvata in Consiglio regionale relativa alla fine vita.
1: Al fine vita, esatto, sì. Che, tra l'altro, piccolo aneddoto, è stato merito del mio ragazzo che mi ha fatto venire l'idea, perché eravamo in bar e noi abbiamo sempre il nostro giornale, lì commentiamo insieme le notizie, e lui mi fa: me la spieghi meglio questa legge, che non ho capito esattamente con cosa comporta. E allora ho detto: facciamolo, magari potrebbe interessare anche altre persone. Ho detto: possiamo portarlo come argomento in radio.
2: Benissimo, poi rientriamo.
1: Certo.
0: Molte cose nascono dal bar, molte cose.

0: Allora adesso ritorniamo seri, abbiamo Gaia che affronterà un argomento molto importante. Se volete interagire con noi, il nostro numero di WhatsApp è il 378-06-55-630. Prego.
1: Molto volentieri, anche perché insomma la volontà di fondo è proprio creare un po' di spirito critico, condividere opinioni, e quindi molto volentieri. Allora sì, sabato 2 settembre è stato approvato dal Consiglio regionale del Veneto la legge sul fine vita, no? Ha fatto scalpore perché siamo la prima regione di centrodestra, insomma, dopo Toscana, Emilia Romagna, Sardegna, e questa volta è passata. Sappiamo che nel 2021 è stata l'ultima volta che avevano proposto un disegno di legge, comunque è una roba che ci portiamo dietro da tanto tanto tanto tempo, 31 disegni di legge depositati e solo 3 che sono poi arrivati a votazione, quindi insomma diciamo che ha avuto una storia travagliata, anche se non è di certo una novità, cioè non abbiamo deciso noi, è nata dalla Toscana che è stata la apripista, in realtà è data dalla legge, dalla scusami, sentenza del 2019 della Corte Costituzionale sul caso DJ Fabo, no? Che è stato portato in Svizzera appunto per potersi sottoporre alle cure del fine vita. E niente, ho pensato di fare un excursus un po' breve alla portata di tutti per far capire un po' come funziona la domanda, chi valuta e anche i tempi di risposta, perché su questo argomento c'è un buco aperto, c'è una questione aperta che secondo me si potrebbe ragionare. E il testo è stato bocciato appunto anche nel 2024 per un solo voto, però nasceva da una proposta popolare, quindi è una cosa anche sentita dalla popolazione.
2: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Ma chi fa? Chi può fare domanda per questa legge? Allora, il testo ci dice le quattro condizioni necessarie, che devono essere presenti tutte insieme, quindi non è che possono esserci solo due di questi quattro parametri, che sono la capacità di intendere e di volere, il fatto che la malattia deve essere irreversibile, deve provocare una sofferenza fisica e psichica comunque accertata, e il paziente deve dipendere da trattamenti di sostegno vitale. Quindi insomma il bacino si restringe. Ora, su questo punto però la nostra legge fissa anche dei paletti in più, anche per il consenso, proprio anche per chi era dubbioso sull'attuazione, sull'approvazione, hanno aggiunto questi paletti. Ad esempio, nella commissione medica deve essere presente un medico palliativista, deve esserci un comitato bioetico regionale, che viene nominato dalla giunta, sempre regionale, e il paziente comunque deve essere informato di tutte le cure palliative a cui è intitolato, insomma. Anche se, e questo era il punto su cui mi sono un attimo soffermata prima, è sparita rispetto al disegno di legge la dicitura in tempi certi. Quindi questo termine preciso, che andava poi a indicare bene o male i tempi che erano necessari dentro i quali il paziente doveva avere una risposta per capire se la sua domanda fosse stata accolta o meno, questo è sparito. E diciamo che è un bel tema, perché comunque, certo, le nostre aziende sanitarie sono sofferenti, abbiamo visto, lo vediamo tutti i giorni, però certo, una persona che sta soffrendo, dirle tempi così, insomma, questa cosa non l'ho molto capita e non la condivido.

0: Ovviamente
1: è Free Radio.
0: Ovviamente non sono mancate le voci contrarie, perché giustamente è sempre bene sentire tutte e due le parti di una medaglia, come si dice?
2: Tutte e due le parti,
0: è sempre corretto.
2: Chi è a favore e chi è contro.
0: Certo, perché così si sviluppano la domanda, il pensiero critico, ti ci fai un'idea, perché magari l'altro vede dei punti di osservazione in più che tu non avevi neanche vagliato. E infatti anche in questa legge, che è stata molto combattuta appunto, non sono mancate le voci contrarie, come ad esempio l'Associazione Medici Cattolici Italiani, che hanno definito, proprio cito, una sconfitta della medicina, della politica e della famiglia l'approvazione di questa legge. Ma anche il Patriarcato di Venezia o l'Associazione Pro Vita e Famiglia. E io sinceramente sono andata a informarmi su quale fosse effettivamente la loro tesi, cioè perché essere contrari a una legge così. Ed effettivamente il timore di fondo, secondo me, non è neanche sbagliato. Loro sostengono che una volta aperta questa porta, il rischio sia che i confini inizino ad allargarsi senza poterci più ritornare indietro. Ed effettivamente ho pensato alla prima volta che io ho sentito parlare della legge sul fine vita. Avevo 16 anni, ero ancora al liceo, quindi 6 anni fa non è passato così tanto.
2: Non è passato proprio tanto tempo, dai.
0: E abbiamo parlato in classe di un caso in Belgio in cui una ragazza di 16 anni si era sottoposta a, appunto, al fine vita, all'eutanasia, perché malata di depressione. E questa cosa effettivamente apre un bel po' di domande etiche, perché comunque una ragazza solamente malata di depressione, magari era il caso piuttosto di fare degli accertamenti, provare ad aiutarla di più. Però insomma, questo caso del Belgio secondo me è un esempio che può farci riflettere, e poi ne parleremo anche meglio.

Ed eccoci di nuovo qui dopo questa bellissima canzone di Jovanotti e Gabri Ponte, una delle più belle, uno dei tormentoni che mi sto riascoltando di più in questi giorni. Comunque, parlavamo del Belgio che ha legalizzato l'eutanasia già ancora nel 2002 e che nel 2014 l'ha estesa anche ai minorenni, proprio, cioè, senza limiti di età, anche se ovviamente solo in casi eccezionali. Però comunque non sono mancate anche in Belgio le critiche. Ho letto di un caso, ad esempio, di una 64enne che, appunto, malata di depressione, ha ricorso all'eutanasia, e il figlio non era molto contento di questa cosa, è andato direttamente di fronte alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e nonostante questo però non hanno accolto la sua richiesta, insomma. Però ovviamente questo è stato uno dei casi simbolo, perché comunque la preoccupazione che si possa allargare a macchia d'olio è proprio dietro l'angolo, perché un altro caso, ad esempio, è il Canada, un altro paese grandissimo, che è uno dei casi studio che ho trovato di più nelle mie ricerche, perché ha introdotto, appunto, l'assistenza medica alla morte nel 2016 e solo per i malati terminali. Però poi nel 2021 l'ha allargata a tutti, cioè senza proprio, anche a chi non è in fase terminale. E da lì sono venuti fuori moltissimi casi di persone con disabilità che chiedevano di poter accedere alla morte medicalmente assistita. Ora, certamente noi non siamo un paese come il Canada, però dopo ne parlerò meglio. Diciamo che è stata una bella, diciamo che quasi il 7% dei casi di morte viene proprio dall'eutanasia, dalle persone che ne ricorrono. E quindi questo ha dato un bel trampolino di lancio a chi critica questa legge.

0: Ecco, stavamo discutendo adesso appunto del Canada.
1: Nel fuori onda.
0: Sì, nel fuori onda stavamo discutendo, ma il Canada, l'Italia. Allora, no, non succederà come in Canada. Noi fortunatamente abbiamo molti più paletti, insomma, non è che tutti possono accedere alla morte medicalmente assistita. E poi ogni volta bisogna un attimo anche contestualizzare, perché molto spesso ci ritroviamo davanti a delle notizie, a delle informazioni che ci fanno rimanere, ci fanno un attimo, no, di scalpore, e poi quando vai a contestualizzarle allora capisci un po' meglio perché è così. Ad esempio il Canada appunto ha una spesa sociale molto bassa e le cure palliative arrivano solo a una minoranza, cioè solo a chi se lo può permettere. Quindi automaticamente non diventa più così assurdo sapere che molte persone disabili o comunque disabili ma rientranti in una fascia bassa della popolazione ricorrano tristemente a questo metodo, che per poi di fatto non è neanche solo più se etico, no, è anche semplicemente triste. Diciamo che tutto questo per dire che il dibattito qui in Veneto non nasce dal nulla, insomma, si inserisce proprio in una discussione molto più ampia e anche oltre i confini nazionali, di fatto, no? E ovviamente c'è questo ambivalismo. Chi dice che questa legge porterà a una libertà e a una autodeterminazione delle persone che soffrono, e su questo posso anche comprendere, e chi invece teme che mano a mano si possa andare a degenerare sempre di più, come ad esempio nel caso del Canada e nel Belgio. Fatto sta che noi in Italia ancora non abbiamo una legge uniforme, abbiamo 5 regioni con 5 leggi diverse. Vedremo come vorrà questa storia. Sicuramente antenne dritte, fare un po' di attenzione su questi argomenti, perché ne vale davvero la pena e riguarda tutti noi.

0: E siamo giunti alla conclusione di il cosiddetto spazio Gaia per questo, esatto, questo mercoledì.
1: Sì, esatto, grazie mille, sono stata felicissima, sono davvero entusiasta di questo spazio Gaia che rivedremo anche, rivedrete, risentirete mercoledì prossimo, quindi se i nostri ascoltatori hanno voglia di un...
0: Noi ci rivediamo,
1: sì, però no, noi
0: non
1: sì,
0: siamo Radio Vision.
1: No, esatto, però vabbè, se i nostri ascoltatori hanno qualche curiosità o qualche novità che vogliono approfondire, molto volentieri, grazie Roberto.
0: Mercoledì quindi prossimo dalle 19.30 alle 20.30, quindi abbiamo uno spazio abbastanza importante per confrontarci e per portare anche le tue opinioni.
1: Certo.
0: Ti ringraziamo.
1: Grazie a voi.
0: E ci risentiamo.
2: Grazie Gaia.
1: Grazie a voi. Ciao ciao.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Consegna.
2: Allora riprendiamo la linea, sempre in diretta. Adesso c'è un cambio alla mia destra, no? Prende le redini della programmazione musicale e direzione Eva.
3: Eccomi qua, buonasera, ciao Roberto e benvenuta al nostro ospite Paola Signoretto, presidente della Giostra della Rocca. Ciao
4: buonasera
3: Paola.
4: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
3: È bello averti qui perché siamo agli sgoccioli, come abbiamo sentito il nostro provo, la premessa è proprio siamo arrivati al momento clou, manca qualche giorno e poi si inaugurerà la 41esima edizione, Roberto, della Giostra.
2: Perfetto, però adesso Paola ci aggiornerà per quanto riguarda proprio l'inizio, quindi venerdì 11 settembre ore 20 Piazza Mazzini con la cena con gusto ai piedi della Rocca. Com'è l'andazzo?
4: Direi che è un bellissimo andazzo, abbiamo avuto moltissime prenotazioni, quest'anno siamo veramente molto contenti e molto molto soddisfatti di come stanno andando le cose, quindi devo dire che un'iniziativa che è iniziata nel 2023 a oggi ci troviamo veramente sold out e questo è un vero
2: orgoglio. Non c'è più posto.
3: Tutto esaurito, Roberto.
2: È giusto dirlo ai nostri ascoltatori, che però c'è la opportunità di venire ad assistere allo spettacolo.
4: Diciamo di sì, nel senso che lo spettacolo è per i commensali, ma ovviamente chi è in piazza può godere in ogni caso dello spettacolo, certo.
2: Questo era importante, Eva.
3: Sì, che anche il pubblico può comunque vedere, perché deve essere molto scenografica la cosa, immagino.
4: Sì, abbiamo ci siamo un po' inventati alcune cose nuove per dare un po' di spirito nuovo ai nostri ospiti, in modo tale che insomma possano godere sempre di grandi novità alla Giostra della Rocca.
3: E allora, col prossimo intervento ci racconterai anche le altre novità della Giostra della Rocca.

0: Ecco, rientriamo in studio e continuiamo a parlare con la nostra Paola, presidente della Giostra della Rocca, qui stasera a parlarci proprio di tutte le iniziative, di tutto quello che succede all'interno della manifestazione della cena, Roberto. La cena che si svolgerà proprio questo venerdì 11 di settembre. Raccontaci un po' cosa succede, come si svolge, quali sono i dettagli più salienti, curiosi.
1: Proprio ieri sera, guarda, abbiamo fatto la scaletta, abbiamo controllato che tutto fosse in ordine. E una chicca è che nel banchetto d'onore assolutamente si deve essere vestiti in medievale, quindi tutti i capi contrada saranno messi a loro agio nel loro vestito che più gli aggrada, e gli ospiti ovviamente anche. E ci saranno giocolieri, ci saranno salti in banco, ci sarà una sorpresa che una contrada sta preparando, che non ve la svelerò perché è una sorpresa.
2: Segreto.
3: Neanche sì. Sotto tortura.
1: No, questa volta no. E anzi, se devo essere onesta, sono due le contrade che quest'anno hanno preparato due sorprese per gli ospiti.
0: Addirittura
1: che
0: due?
1: Sì.
3: Possiamo saperle? No, neanche questo.
1: No, perché se poi...
3: Sì, no, va bene, dai, sai, noi...
0: Teniamoci la curiosità.
3: Noi siamo abituati a pungere un po'.
0: Sì,
1: teniamoci diciamo la... che una cosa che vi posso dire è che sicuramente concluderemo con lo spettacolo di fuoco delle strie. Questo,
0: wow,
3: bravissime.
1: Assolutamente.
0: Che bello.
1: Sì, sono meravigliose quelle ragazze, mi piacciono tantissimo.
3: Perché? Che è musicale la loro performance.
0: Eh sì, con la musica.
1: È molto coinvolgente, sì.
0: Dici rapidamente il menù, Paola.
1: Il menù,
0: visto che è ora di cena.
1: Abbiamo l'antipasto fatto di fagottini di pollo, di tagliere al pellegrino, abbiamo gli gnocchi di crema, abbiamo la cormei, la rista di maiale, i dolcetti medievali con l'idromele, il vino che è offerto da una cantina di Monselice.
3: Puoi dirla.
1: La cantina Loreggian quest'anno ha lo sponsor per i vini della cena.
0: Grande.
3: Perfetto.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
2: The station with the best music.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Selby.
3: Molto bene Roby, quindi anche il menù è stato svelato. Poi cosa
1: non
3: c'è?
1: Non tutto.
3: Abbiamo delle novità per quella serata, quindi motivo in più per andarci.
1: Sì, però abbiamo anche specificato che a parte i commensali eccetera, il pubblico può partecipare a vedere quello che succede.
3: Cosa succederà poi i giorni seguenti, Paola, dopo l'inaugurazione con la cena suntuosa di gala?
4: Tra l'altro vi devo dare un'altra chicca, che sì, durante la cena ci sarà il gruppo di tamburi che verranno ad allietare la cena, questa è importante. Niente, il sabato successivo con la compagnia Arcieri di Monselice presso il Parco Hauser ci sarà la gara degli arcieri,
3: sì,
4: dove ci sono ovviamente atleti da tutta Italia, da Monselice, si sfideranno e l'importante è prendere l'oro è assolutamente la cosa centrale, e questo permetterà, una volta che si è fatta la classifica, permetterà l'abbinamento con la gara della Quintana, e quindi ci sarà già alla sera del 12 si saprà la prima tornata della Quintana.
3: Ah, quindi
1: l'abbinamento cavaliere e naturalmente
3: interessante.
1: La prima sfida.
3: Molto bella questa cosa, quindi sì, la prima gara è proprio quella degli arcieri.
4: La prima gara è quella degli arcieri, che insomma ci introduce dopo la presentazione a quelle che sono tutte le competizioni della gara, della Giostra della Rocca, che sappiamo bene sono un bel po', insomma sono tante.
3: Ne avete tante.
4: Eh sì, e la domenica abbiamo... No?
1: Spieghiamo anche ai nostri ascoltatori la gara degli arcieri, che si svolge in due tornate, no? Due tornate, c'è la prima tornata.
4: La prima tornata di 9, la seconda tornata di 9, sì, bravo Roby, hai ragione tu. E,
3: da buon esperto Roberto, si ricorda.
4: È vero. Però aiutami a capire che cosa volevi farmi dire, che mi sento
1: un po'... questo, cioè che nel senso che è una gara vera e propria.
4: Sì, assolutamente sì, è una gara vera e propria, e poi dopo
3: e poi la raccontiamo.
4: Ok, grazie.

0: Allora ritorniamo a bomba. Allora abbiamo esaurito una prima parte, una prima data, però adesso cosa c'è di nuovo? La data successiva.
1: La data successiva è la domenica 13 settembre e ci sarà alle 9:30 il torneo degli scacchi.
0: Importantissimo.
1: Presso... sì. Qua ci sono maestri, gran maestri, personaggi olimpionici, Eolo Agogo, per chi si intende di scacchi sa.
2: Eolo, sì. Io no, sono ignorante in materia.
1: Sono
2: quindi
1: i punteggi che gli scacchisti durante le gare riescono ad accumulare, questo gli permette di salire di classifica.
2: Ah.
1: Di conseguenza riescono.
0: È riconosciuta, la
2: sì,
0: gara, la
2: sì,
0: gara è riconosciuta sì. A livello internazionale.
1: Sì. Verrà trasmessa nei canali dedicati agli scacchisti, abbiamo tantissime persone online che si collegano per vedere questo torneo.
2: Wow.
1: E sarà, durerà tutta la giornata.
0: Dove si svolgerà?
1: Si svolgerà alla Biblioteca Comunale San Biagio di Monselice.
2: È una novità quest'anno quella location.
1: Come location sì, siamo più vicini al mercatino,
2: sì.
1: E quindi riusciamo ad essere più presenti.
2: Infatti.
1: E quindi riuscire a dare anche al pubblico la possibilità di godere di questo spettacolo.
0: E quindi l'hai già detto che domenica ci sarà anche il mercatino.
1: Sì, ci sarà.
2: È un bel weekend tosto da venerdì, sabato e domenica.
1: Sì, diciamo che la Giostra della Rocca si impegna parecchio.
2: Tre appuntamenti importanti. Il mercatino, tra l'altro, Roberto, so che è uno degli eventi più sentiti, no Paola?
0: Sì, le litigate ci sono.
1: litigate.
2: Solo quelle.
1: Mamma mia. Sì, assolutamente. È bellissimo perché le contrade entrano nel Castello Cini di Monselice, tra la Piazza Mazzini e il castello entrano, e lì veramente ci sarà un teatro.
2: È una rievocazione?
1: È una rievocazione storica dei mestieri delle contrade.
2: Poi ce li racconti.
1: Va bene.
3: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: rientriamo.
1: Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
0: È veramente la mia radio preferita, perché uno, qua si possono fare le gaffe, come avete sentito. Due, i nostri temi variano tantissimo. Tre, salutiamo Laura che magari ci sta ascoltando. Ciao Lauretta. Allora Paola, parlavamo del mercatino domenica 13, uno degli eventi più interessanti di Monselice.
2: Sì, le nove contrade di Monselice in questa occasione qua si vestono veramente dei loro mestieri, quindi mostrano tutto quello che loro hanno acquisito in questi anni, hanno studiato, hanno preparato, e quindi ci sono le contrade che tra la piazza Mazzini e all'interno dei giardini del castello presentano tutti i loro mestieri,
0: cioè,
2: tutto quello che sanno fare.
0: Si chiamano botteghe
2: artigiane, e ad ognuna di loro è stata assegnata una bottega specifica. Su questa bottega loro hanno studiato, l'hanno sviluppato, e c'è una giuria ad un certo punto che passerà e andrà a vedere ciò che sono riusciti a fare. Ci sono alcune contrade che hanno deciso di cambiare la bottega, quest'anno abbiamo una novità per una contrada che quindi cambierà il loro mestiere.
3: Ah, quale?
0: Questo ce lo puoi svelare, perché io purtroppo non sarò presente domenica.
2: Alla contrada Torre,
0: sono curiosa.
2: Ah. La contrada Torre ha deciso di abbandonare quello che erano i burocrati,
0: sì,
2: e andrà con i mercanti.
0: Vedi?
2: Sì, e sono molto curiosa anch'io di vedere come hanno sviluppato questa nuova bottega, perché li vedo entusiasti,
0: sì,
2: li vedo
0: carichi,
2: preparati, li vedo veramente carichi, e quindi questo porta nuova linfa e le novità sono cose importanti.
0: Fanno sempre bene.
2: Sì, assolutamente.
0: Un'ondata di freschezza ci sta sempre bene, Roberto.
3: Certo, ma vedi, sì, che io prendo anche appunti di quello
0: vedo,
3: che stai
0: vedo
3: dicendo.
0: Che non ti fai sfuggire niente. Ma Paola, prima del finale, qual è il criterio del punteggio della giuria? Cosa guardano di più? Casomai ne parliamo anche dopo.
2: Guardano tantissime cose, è difficile dire un criterio solo.
0: Ce ne sono tanti di criteri.
2: Sì, direi di sì.

0: rientriamo più carichi che mai, incuriositi da questa 41esima edizione della Giostra della Rocca. Si parlava del mercatino, del criterio di giudizio, Paola.
1: Sì, allora c'è una giuria, professori universitari oppure semplici professionisti o professionisti, scusate, sempre ovviamente rievocatori storici che magari non hanno una laurea però hanno un'esperienza decennale per quanto riguarda le rievocazioni storiche, che andranno a valutare le nove contrade. Controlleranno i colori, controlleranno l'araldica, controlleranno i vestiti, le acconciature, ma soprattutto che la bottega che viene presentata, che è redatta con una relazione anticipata, corrisponde esattamente a tutto quello che loro hanno ricercato e hanno detto, e quindi poi dopo il giudice è chiamato a valutare esattamente quello che gli è stato detto dalla relazione, e poi che dopo trovano. Ovviamente ci saranno scenette, ci saranno
0: simulazioni.
1: Simulazioni, assolutamente sì, ci saranno anche degli animali solo per esposizione, ovviamente per corredare un po' la coreografia, e insomma
0: è una bella giornata.
2: Sì, soprattutto invitiamo chi ci sta ascoltando, se hanno bambini portateli, perché conosceranno anche tanti animali da cortile che molto probabilmente sono abituati a vederli solamente in frigo.
0: Ah, sì. No, in frigo, Roberto, proprio così, vederli in TV magari, perché adesso
1: stavo pensando alla foto.
0: Sì, io una volta li avevo per casa, come la maggior parte magari dei miei coetanei che avevano il cortile con gli animaletti. Adesso magari i bambini abitano in posti diversi, quindi non li possono vedere,
2: li vedono al supermercato.
0: Sì. Oppure la giornata del mercatino lì della Giostra della Rocca, in quel di Monselice, che diventa una delle giornate più belle perché il contesto è veramente rievocativo.

0: Allora ritorniamo subito, una domenica esplosiva perché non si ferma solo al mercatino.
1: No, non si ferma solo al mercatino. Innanzitutto permettetemi soltanto di fare un ringraziamento alla Veneto Edifici Immobiliari Monumentali, scusate, perché ci ospita presso i giardini del Castello Cini. Ma quest'anno abbiamo una grandissima novità, non c'è più la staffetta, non so se qualcuno se ne è accorto.
2: Gara esclusa, eliminata?
1: Gara sospesa.
2: Sospesa,
1: diciamo così, okay. Proviamo a trasformarla ed è diventata la corsa dei messaggeri.
2: Wow.
1: Cambierà completamente forma, cambierà completamente struttura, cambierà anche il posto dove la facciamo, e però sarà completamente una cosa nuova.
0: Via Piave.
1: Esatto, saranno sempre i podisti mosellicensi che ci danno una mano nell'organizzazione.
2: Ah, ok.
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì, solo che anziché farla per le vie della città, che la gente magari aveva poco modo di vedere quando, sai, si supera, si
0: c'era un problema visivo, perché
1: sì,
0: anche
1: sì, sì,
0: erano vestiti alla meno meglio.
1: Alla meno meglio. Diciamo che la parte di vestizione non sarà molto diversa, però sicuramente strutturata è diversa. Non saranno più 5 atleti per contrada, ma saranno solo 2, saranno una coppia di un maschio e una femmina, e verranno sorteggiati, quindi c'è già l'abbinamento di maschio e femmina, ma non si sa per quale contrada correranno. E poi sarà una sorta di staffetta, cioè partiranno tutte e 9 insieme, sarà una ad eliminazione, quindi l'ultima coppia verrà eliminata. Ci sarà un minuto di pausa per tirare il fiato e poi si riprenderà di nuovo finché arriveremo alle ultime 3. Le ultime 3 gareggeranno per l'ultima corsa, ci sarà la terza, la seconda e la prima.
0: Il campo di gara sarà all'interno, insomma, della Quintana?
1: Il campo di gara sarà all'interno del campo della Quintana, ma non nell'anello dei cavalli.
2: Della corsa dei cavalli.
0: All'esterno,
1: l'anello dei cavalli, sì.
2: Molto
3: lo
2: bene.
3: Sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Eh sì, si parlava di viaggi, ma noi parliamo anche di messaggeri, soprattutto messaggeri, perché è bello quello che ci hai raccontato, Paola, riguardo la corsa dei messaggeri. Mi è piaciuto tanto.
1: Sì, praticamente una volta da un castello a un altro dovevano comunque portarsi dei messaggi, quindi c'era questa persona preposta che doveva correre da un castello all'altro per poter dare il messaggio che per comunicare. E quindi noi vorremmo un po' ridare questa struttura a questa corsa e dargli un significato ben preciso, che abbiamo deciso che sia questo, insomma.
0: Interessante. Così la domenica, insomma, è
2: non
0: bella.
2: Non è ancora conclusa. No. Ehi, la miseria.
0: Ma cosa sto dicendo?
2: C'è una gara di peso.
0: Ah, mamma mia,
1: no,
0: cosa mi stavo dimenticando.
1: Questa te la lascio a te.
0: Questa è batteria tua, dai.
2: La gara delle macine, ragazzi, sì. Veramente è straordinaria, perché riesce a coinvolgere alla grande tutto il pubblico, ma non solo il pubblico. Coloro che gareggiano, anche perché tu devi pensare che a volte, no, è una gara di forza.
0: Sì.
2: Lo strumento pesa 500 kg e le due componenti, che sono tre atleti da una parte e tre atleti dall'altra, a volte riescono anche a sradicarlo proprio.
0: Mamma mia.
2: Da dov'è, no?
0: Data la mole che hanno.
2: Sì, oltre a fare anche tipo un fossato. Proprio per lo sforzo.
0: Scavano.
2: Ma tu devi pensare una cosa, che i tre che vengono pesati, perché viene formulata una graduatoria iniziale, no? Dove i meno pesanti hanno l'opportunità di scegliere con chi scontrarsi quel primo turno. Però i tre a volte raggiungono anche i 400 kg.
0: No, vabbè, sono dei mostri.
1: Ti ricordi quell'anno?
2: Monticelli.
1: Beh, sì, Monticelli, Monticelli. È una delle contrade che ha avuto più vittorie. Ma ti ricordi quell'anno che si sono spogliati?
2: Certo. Eh sì, per il peso.
0: Perché dovevano alleggerirsi.
2: Sì, non bisogna superare un

0: State ascoltando Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E naturalmente, Eva, la domenica potremo raccontare ancora tantissime cose.
2: Sì, immagino.
1: Però il programma è molto intenso.
2: Vasto, intenso, e sì, dobbiamo passare già al lunedì, quindi la settimana che
3: quindi
2: verrà.
3: Facciamo l'invito domenica 13 a venire a vedere le macine e passiamo direttamente al lunedì.
2: Cosa succede di lunedì?
3: Lunedì ci sono gli scacchi viventi in costume, le due finaliste si sfideranno in piazza.
2: Piazza Cesare, scusa.
1: Piazza Mazzini.
2: È la nostra, questa qua, Cesare Battisti, invece a Monselice c'è Piazza Mazzini. Piazza
1: a volte facciamo confusione.
3: Insieme con l'associazione scacchisti di Monselice viene sviluppata la partita, che è stata fatta prima a porte chiuse. I due scacchisti finalisti si contenderanno la prima e la seconda posizione, e dopo questo genererà la partenza del corteo storico di domenica 20.
2: Sì, infatti voglio dire, sarà da lì che poi partirà la sfilata la domenica mattina, giustamente.
3: Sì, esatto, grazie a questa classifica stilata dagli scacchisti noi sapremo quale sarà la contrada che aprirà, ma sappiamo già quale sarà la contrada che chiude, perché chiuderà sempre e comunque chi ha vinto la quintana l'anno precedente.
2: E ce lo vuoi ricordare?
1: Caso,
3: San Martino.
2: La contrada di San Martino, che tu vedo sfoderare questo sorriso perché hai il tuo cuore sempre.
1: No, perché era un pezzo che non salivano sul podio. Quindi,
2: uno, e anche per
3: nel 2017
2: l'amore.
3: Avevano vinto l'ultima e poi adesso hanno vinto quella del 40°.
2: Tu sei affezionata, possiamo dirlo.
3: Sono affezionata, certo, è stata la mia casa per tanti anni, quindi è un pezzo di cuore che rimane, però diciamo che l'orgoglio di essere alla guida della Giostra della Rocca è superiore, se posso permettermi.
2: Ti saresti mai aspettata di arrivare a questo traguardo?
3: No, ma soprattutto la fiducia che le contrade mi hanno riservato è stata un grandissimo orgoglio da parte mia, e un grazie doveroso va a loro.
2: Bene.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Italia.
1: Insomma, gara dopo gara, giorno dopo giorno, si arriva alla giovedì sera, che giovedì è tosto, Roby.
2: Giovedì,
1: noi lo sappiamo,
2: ragazzi,
1: che è una serata, Paola.
2: Non bisogna sbagliare una parola, hai
1: capito? Anche è una serata.
3: E non si deve sbagliare un punteggio. Uno 0,1 non deve essere sbagliato.
1: Di cosa stiamo parlando?
3: Stiamo parlando della gara coreografico-musicale detta Tenzone dei Tamburi. Credo sia la gara forse più sentita dai giovani, ma anche forse dei meno giovani, perché piace a tutti.
2: È scenografica.
3: È molto scenografica. Ma i ragazzi, l'impegno che ci mettono, cioè lavorano un anno per poter arrivare a questi 7 minuti che fanno esplodere veramente la piazza Mazzini. È un piacere vederli, un piacere sentirli, il pathos, il calore della gente. Sì, sono innamorata di questa cosa.
1: La piazza Mazzini quella sera lì si trasforma, veramente
2: è
1: di
2: un
1: essere
2: catino, è bellissimo vederlo da sopra,
1: dall'alto
2: perché fanno le riprese anche
1: col drone.
3: Sì.
1: Tra l'altro,
3: diciamo non dal drone, ma dalla cesta. Facciamo le riprese dalla cesta.
1: Ah, ok. E tra l'altro, Paola, i ragazzi, siccome io seguo diverse contrade, se non tutte, questi giorni qua stanno facendo dei video, dei reel divertentissimi, perché stanno sentendo la tensione della gara. Li vedi anche tu, immagino.
3: Sì, li seguo in Instagram soprattutto. Sì. Sono bellissimi, ne ho viste la Torre,
1: Marendole,
3: San Martino, Caoddo, perché San Bortolo.
1: Il bello di questa gara è che si competono, perché è normale, le gare sono fatte per competere, però si vogliono anche bene tra di loro.
3: Si aiutano tanto.
1: Si aiutano tanto. Quindi c'è uno spirito.
3: Lo sapete che il campo se lo preparano loro?
1: Addirittura.
3: Sì. Diciamo che la Giostella Rocca gli fornisce il materiale, ma poi dopo l'impegno che hanno loro di prepararsi assolutamente loro il campo.
1: Fantastici.
2: Abbiamo il giudice Roccia, giudice del campo.

0: Parlando dell'attenzione e parlando del gruppo Tamburi, ho citato anche la contrada di Marendole, non posso che non citare e ricordare il capo della contrada di Marendole che non è più tra noi, Riccardo Iannuzzi, nostro amico, soprattutto amico, aiutante, collaboratore. Si sente la mancanza di Riccardo.
1: Sì, molto.
0: E mi piacerebbe che, insomma,
2: perché
0: ormai
2: era un incazzato contento.
0: Sì. E non si poteva non volergli bene, perché comunque, nonostante il suo carattere, era una persona divertente, sempre positiva, incoraggiante. Ha fatto molto per la sua contrada e credo che i ragazzi renderanno omaggio a loro per questo palio, perché è passato un anno, insomma, che Riccardo non c'è più.
1: Ci sarà anche una sorpresa su questa cosa.
0: Mi fa molto piacere.
1: Mi diceva sempre: tira fuori la cazzimma, mamma Paola, che è il momento.
0: Vedi che tornano buoni tutti i suoi consigli. E quindi lasciamo la serata del giovedì, quella dell'attenzione, e arriviamo al giorno clou, Roberto.
2: Alla domenica mattina.
1: Al più grande corteo d'Italia. Lo dico con orgoglio perché ho fatto delle ricerche, ho cercato ovunque per capire quante persone ci sono. Noi giriamo dalle 2000 a 2500 tra figuranti e organizzatori e non ho trovato un corteo in Italia che abbia questi numeri. Quindi orgoglio dico: il più grande corteo d'Italia ce l'abbiamo noi a Monselice e lo dirò sempre di più.
0: Che bello, mi fa piacere. A che ora inizia la sfilata e a che ora termina?
1: La sfilata inizia alle 9 davanti al Duomo con il taglio del nastro e poi sarà per tutte le vie della città. Ci sono dei punti dove verrà raccontata la storia, a San Martino e in Piazza Mazzini, oltre che ovviamente con
0: Free Radio
1: con Selve. E terminerà, speriamo, per le 11:30, mezzogiorno, insomma,
2: di solito sono 2 ore e mezza, dai.

0: E quindi Roberto, il corteo storico è importantissimo
1: anche perché c'è una giuria tecnica.
2: Sì, la stessa giuria che c'è al mercatino ci sarà anche quel giorno lì al corteo, che dovrà giudicare non solo il mestiere che già è già stato visto, ma anche proprio la scenografia. In questo caso qua sì, vengono valutate tutti gli abiti, le acconciature, le calzature, le movenze, la teatralità, la storicità. Anche questo, il corteo è accompagnato da una relazione storica molto importante, dove c'è anche una bibliografia all'interno dove le contrade hanno studiato. E
1: c'è un tempo
2: di percorrenza, in modo tale che ovviamente altrimenti il corteo non finirebbe mai. C'è un numero minimo e un numero massimo di partecipanti per ogni contrada, e il pubblico devo dire che è veramente molto molto partecipe di questa cosa. Tutto questo verrà fatto soprattutto davanti al Duomo, la giuria sarà seduta davanti al Duomo, però dopo le contrade si mostreranno a tutta la città. Che altro dirvi?
0: Sì, che tutti devono far fede a quello che era il periodo storico,
2: sì,
0: quindi anche i dettagli. So che anch'io ho sfilato, Roberto, anni fa, niente trucco se non molto chiaro, molto neutro.
1: I particolari
0: perché
2: anche i gioielli
0: stavo dicendo
1: al
0: poco.
1: 1239.
0: Eh sì, perché o ti prendi delle penalità o ti prendi dei punti se magari rievochi proprio com'era all'epoca.
2: Assolutamente sì.
0: Come anche la scenetta deve far fede a quello che è successo
2: anche
0: realmente.
2: Anche la scenetta ha un tempo limite massimo, cioè non possono sforare determinati tempi, perché altrimenti la gente un po' non capirebbe, ed è giusto nei confronti di tutte le altre contrade, perché il corteo deve comunque proseguire.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Allora Eva, siamo giunti al momento.
2: Siamo giunti al momento clou, al finale, però c'è l'ultima cosa interessante da raccontare. Cosa c'è al pomeriggio? La mattina c'è la sfilata, il pomeriggio Paola.
3: La gara della Quintana.
2: Già.
3: Sì, qua binomio cavallo e cavaliere è l'apoteosi. Qui vediamo 9 atleti che, anzi scusami, 18, perché sono 2 atleti per ogni contrada e quindi 18 cavalieri per ogni contrada che si sfidano ad anello. Ci sono 3 anelli da prendere, uno da 9, uno da 7, uno da 5. La lancia è lunga 2,20 m, quindi non è proprio semplice tenerla a braccio, e sopra la groppa di un cavallo devono correre e prendere questi anelli. Ovviamente chi prende tutti gli anelli passa il turno, chi ne perde anche uno solo, grande, piccolo, medio, non importa, perde la tornata.
1: È un binomio, un binomio, anelli e velocità.
3: È un binomio, allora l'anello è essenziale prenderlo. Se nell'eventualità c'è la parità di anelli, allora in quel caso là viene conteggiato anche il tempo. Ma il tempo non è predominante sulla tecnica e sull'anello, è predominante l'anello.
2: So che è una delle gare più agguerrite, più clamorose, perché insomma
1: contestazioni,
2: urla,
1: occupazioni del
3: suolo,
2: tu Roberto che sei in campo, le vedi proprio live dal vivo queste cose, e sì, fa parte del gioco, si può dire.
3: È una cosa che mi fa molto molto sorridere, o meglio, scusate, all'inizio mi fa un po' arrabbiare, perché dico ma porca
2: ma
3: miseria, è possibile
2: proprio...
3: che ogni volta, poi dopo quando capisco che hanno ragione cerco di andare incontro al loro incontro. Quello che mi piace tantissimo è che però quando c'è la contrada vincitrice, cioè tutti, e dico tutti
2: insieme all'unisono,
3: sì, tutti fanno festa,
2: e poi la sera si va a festeggiare,
3: poi alla festa
1: tutti
3: alla...
1: in piazza
2: esatto. Mazzini
3: a festeggiare la vincitrice.

0: Roberto, siamo all'unisono, lo stavamo dicendo, che siamo arrivati alla fine per quanto riguarda il nostro incontro con Paola della Giostra della Rocca.
1: Però ci siamo impegnati, Eva, di fare un report dopo la conclusione.
0: Assolutamente sì.
1: Anche perché gli ascoltatori devono sapere cosa è successo. Vabbè, allora ne approfittiamo per salutare anche i capi contrada, no? In questo caso Caoddo Marco Pierantoni, Carmine Ruggero Fortin, Marendole Silvano Bergamasco, Monticelli Alberto Cusin, San Bortolo Elena Rossetto, San Cosma Roberto Cavestro, San Giacomo Mario Paolo Cavestro, San Martino Fabrizio Tognin, Torre Marco Visin. Però c'è uno che siamo dimenticati.
2: No, non ce lo siamo dimenticati assolutamente. Ringrazio io di cuore il vicepresidente della Giostra, Andrea Milani, perché mi sostiene sempre. Ci tengo, se mi permettete, anche a ringraziare tantissimo i collaboratori della Giostra. Senza questi ragazzi e queste persone adulte che aiutano nell'organizzazione della Giostra, in far sì che tutto fili liscio, credetemi, non ce la faremmo. Permettetemi anche di ringraziare i sostenitori della Giostra, oltre che l'amministrazione comunale, perché comunque sono vicini alla Giostra, hanno capito l'importanza di questa rievocazione storica, e ci tengo che dire che ci avvicineremo sempre di più ad essere una rievocazione storica.
1: I sostenitori, diciamoli.
2: Gli sostenitori c'è la Buzzi Unicem Cementeria di Monselice, Wind 3 della Depto Store, TMB Tecnomeccanica Betto, l'agenzia Eolo Group Eventi, Zatti Impianti, Loreggian Vini, la Campello Motors, l'Airone Shopping Center, la BCC Veneto, Profumeria Rimondo e la SESA, Società Estense Servizi Ambienti. Senza di loro tutto questo non potrebbe essere.
0: Grazie Paola.
1: E ci risentiamo alla prossima.
2: A presto.
0: E buona giostra a tutti.
1: Evviva!

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Beh, siamo un po' in ritardo, vai.
2: Ma tantissimo in ritardo. Ma la cosa bella è che ci siamo ritrovati in musica ritrovata questa sera, finalmente, dopo un po' di vacanza che abbiamo fatto entrambi. Abbiamo marinato la radio, ma per modo di dire, perché eravamo comunque presenti anche nel periodo della fiera di Sant'Agostino, la 447esima di quest'anno, quindi non è poca cosa. Eravamo presenti, c'eravamo sempre, però ecco, non abbiamo fatto la nostra diretta, caro Paolo, e sono ben felice di ritrovarvi questa sera, di ritrovare te, i nostri ascoltatori, e mi auguro che ci scrivano e che siano felici di sentirci. Ma è inutile che fai con la mano così, è vero, cioè voi non potete vedere, cari amici e amiche, ma il mio caro collega Paolo Renzi, DJ, è così con la mano che svolazza, come dire, se... ma certo,
1: ma sì, certo. Ce ne sono tantissimi che, che chiamano, che messaggiano, tantissimi.
2: Sì, ma sì, noi siamo fiduciosi.
1: Molto
2: è
1: fiduciosi.
2: Sempre un buon inizio.
1: Molto fiduciosi.
2: Eh sì, poi vedremo durante la puntata. Sicuramente vedrai che ci saranno e ci sono. Bene, eccoci qua. La Vale è qua.
1: Naturalmente c'è anche Paolo. C'è anche Paolo.
2: Non è, come ho detto poco fa, non è poca cosa.
1: Esatto. Questa sera, mercoledì, quindi 9 settembre, avevamo già detto ancora un mese fa che ripartiamo a settembre, e siamo ripartiti. Eccoci qua, quindi questa sera, nella musica ritrovata, la musica di tutti i tempi, può essere anni 80, 70, 60, 50, 2000, 2020,
2: beh,
1: 2030.
2: Mettiamoci tutte le date, tutti i numeri che ci stanno, perché Paolo trova veramente, ritrova musica che uno neanche poi può immaginare.
1: Beh, insomma, dai.
2: E sai com'è quella, c'è è una poesia di chi è, il Leopardi, non vorrei sbagliare, che mi illumino d'immenso, ecco, tu ti illumini ogni volta che prepari la scaletta per la diretta del mercoledì sera.
1: Ecco. No, mi illumino anche per la scaletta del sabato.
2: Sì, ma quella è un'altra cosa.
1: Questa è un'altra cosa.
2: Noi ci illuminiamo stasera.
1: Questa è l'unica. Ok. Bene, cominciamo subito con la prima canzone per quanto riguarda questa sera.

0: La prima canzone che abbiamo trovato, che avevo ritrovato per quanto riguarda questa sera, è la bellissima Alessia. Alexia.
1: E il titolo? Happy, happy,
0: happy,
1: felice,
0: happy.
1: Felicità.
0: Molto felici, siamo molto felici per essere qui questa sera.
1: Finalmente
0: ritornati per Free Radio e soprattutto musica ritrovata
1: con la Vale.
0: Con la Vale e Paolo,
1: e Paolo.
0: E quindi in diretta non può mancare anche Alexia con Happy.
1: E adesso arrivano loro, gli AHA, con la A-HA, si legge così? No? AHA, The Living Daylights, questo è un brano del 1987.

0: sì, amici.
1: E come sì? I am out a love. Cioè, sono fuori dall'amore?
0: Sì.
1: Sono completamente...
0: No, sei fuori?
1: Ma di la verità, ti sono mancata a proposito di amore?
0: No, proprio no.
1: Ecco, ecco, io lo sapevo, ma ci ho provato.
0: Proprio no. Beh, intanto è una serata abbastanza così e così, no? Per fortuna il caldo un po' finito. Beh, mi quello, sembra che sia finito.
1: Quello ci sta salutando, ci sta abbandonando piano piano.
0: Un po' alla volta.
1: Però vedi la canzone che viene dopo, vedi, a proposito, si collega con Mi piaci di Alex Britti. Eh?
0: Eh sì. La voce è quella di Alex Britti.
2: Vesti per regalo da trovare sotto il letto, qualche fiore eccezionale.

0: No, stavamo parlando di qualcosa che rispecchia l'estate. Ovviamente, anche se l'estate se ne sta andando un po' alla volta, mancano pochi giorni e poi sarà autunno.
1: Per carità.
0: Esatto, a te piace molto l'estate, giusto?
1: La adoro.
0: Sei andata al mare la settimana scorsa?
1: No, ero impegnata con lo stand. No, cioè molto felicemente impegnata con lo stand, ma sono andata fino all'altra settimana.
0: Ah, ok, ok.
1: Quindi sto sfoggiando ancora un po' di abbronzatura.
0: Sì, anch'io, ecco. Infatti, vedi.
1: Sì, anche tu sei abbronzato,
0: molto.
1: Forse per tagliare l'erba.
0: No, sono abbronzato perché sono andato al mare. sono andato parecchie volte quando ero in ferie e quindi, insomma, mi sono un po' abbronzato in più rispetto all'anno scorso. Capito? E quindi no, stavo parlando quindi dell'estate che se ne sta andando. Magari la prossima settimana ascolteremo anche Righeira che dicono l'estate sta finendo, no?
1: Ci sta proprio.
0: Ci sta molto bene.
1: Proprio a pennello.
0: La prossima settimana ascolteremo l'estate sta finendo.
1: Va bene,
0: Righeira,
1: promesso. Ci ha fatto una promessa, ragazzi.
0: Esatto,
1: vi
0: ho fatto una promessa.
1: Backstreet Boys. Con The One, brano del 2000, e adesso ci divertiamo con loro.

0: Una delle canzoni mitiche di Billy Idol è questa, Eyes Without a Face, canzone che rispecchia il 1983 dall'album Rebel Yell, quindi canzone bellissima per quel periodo e soprattutto anche per il successo che ha fatto di Billy Idol, sicuramente, no?
1: Cosa dici? Direi proprio di sì, lui è un personaggio con le palle.
0: Pallone.
1: Con le contropalle.
0: Con i palloni.
1: Beh, esatto.
0: Eh sì, no, comunque è grande personaggio. Non ne ha fatto solo solamente questa, ma ne ha fatte tantissime altre.
1: Sì.
0: E quindi.
1: Beh, non chiedermi successo. Quali sono, però, perché.
0: Sì, dai.
1: Perdo la scommessa.
0: Ma adesso c'è un personaggio che ti piace.
1: Ma tu lo sai, vero?
0: Eh sì.
1: È proprio lui. È Lenny. Lenny Kravitz, ovviamente,
0: sì.
1: Proprio lui, di lui parliamo, io lo adoro. Qui c'è scritto l'anno, è un 2918.
0: Ma sbagliamo, è stato sbagliato.
1: È un brano del 2018, è abbastanza recente questo.
0: Sì, certo, la canzone è Lenny.

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.

0: Ma cosa hai trovato?
1: Hai visto? Hai visto cosa ho trovato?
0: Ma cioè, devi dirmelo tu. Io veramente sono esterrefatta. Cioè, che... dove, cioè,
1: dove l'ho trovata?
0: In quale archivio?
1: L'archivio che ho a casa.
0: L'archivio che hai giù in cantina. Ah sì, sì, perché tu hai una cantina che è piena di vino.
1: Esatto, sì.
0: E io avanzo ancora una bottiglia.
1: Sì, è vero.
0: Tu fai
1: comunque,
0: finta di
1: amici,
0: ma non far finta
1: dici,
0: di niente, non andare oltre. Stai
1: tu
0: qui.
1: Volevi sapere la canzone? Volevi sapere chi la canta?
0: Chi
1: la canta?
0: Chi?
1: Didi Jackson.
0: Didi
1: Jackson.
0: Di.
1: Automatic Lover. No,
0: di.
1: Di. Come DDT. Oppure DJ.
0: Questa mi piace.
1: Vedi? Come questa, ti piace questa?
0: Direi di sì. Vediamo anche chi ci ascolta se piace.
1: Sì.
0: Ci volete scrivere?

0: E la serata continua, continua quando sono le 9 e 53 minuti primi qui su Free Radio, eh.
1: È passata già un'oretta,
0: quasi. Sì, quasi, quasi, è passata già un'oretta.
1: Pochi minuti.
0: Pochi minuti alle 10.
1: E la serata prosegue bene, scriveteci.
0: Se vuoi dire anche il nostro numero.
1: Ah certo, lo ricordo molto volentieri, è il 378-06-55630. Ovviamente per ascoltarci anche potete scaricare l'app, è gratuita. E cosa mi stavi facendo vedere?
0: No, stavo facendo vedere che adesso mancano 4, 3, 2, 1.
1: Basta, stop.
2: Free Radio, sempre

0: Allora, tocca a me adesso parlare.
1: Eh sì.
0: Sempre te, non va bene?
1: No.
0: Almeno anch'io qualche volta. Abbiamo appena ascoltato Gigi Marley.
1: No, attenzione, no, Gigi.
0: Zigi.
1: Zigi, Zigi.
0: Perché io ho la pronuncia della Z che è un po' particolare.
1: Sei
0: sempre
1: come
0: stata un po'
1: a Solezzino.
0: sì, Zigi, Zigi, scusate, ma Zigi Marley. Power to move, yeah. Ma non so questo IA cosa voglia dire, sinceramente.
1: Lo sai che quando fanno il karate, yeah! Hai capito? Ecco, questo.
0: Ah, questo sì. Era tutto qua, ma potevi dirmelo ancora tempo fa,
1: sì,
0: non
1: esatto.
0: Stasera. In questo momento che toccava a me parlare.

0: viva la libertà.
1: Tu sei libero?
0: Io sono libero.
1: Anch'io.
0: Bene. La canta Jovanotti, viva la libertà.
1: Ma non me la racconti giusta te?
0: No.
1: No. Non ti credo mica tanto.
0: Lo so che...
1: Vorrei parlare con una signora che si chiama A puntini puntini puntini.
0: Ma adesso non la devi chiamare, perché altrimenti la svegli, perché sta dormendo, hai capito?
2: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.

0: continua a cantare.
1: Sempre.
0: Sempre.
1: Non vuole lasciarci parlare.
0: Non vuole lasciarci parlare.
1: No. Sempre. Chi è? Moricante.
0: Moricante. Moricante.
1: Sì. ma è un lui che non.
0: Sì, sì, è un, sì, un lui, personaggio un di colore che praticamente lui ha fatto questa canzone, Yekeke. Yeke Yeke. E in quel periodo, 87, ha fatto successo con questa canzone. Poi più sentito.
1: Anch'io.
0: Forse magari, non so,
1: chissà
0: scomparso,
1: dov'è.
0: Chissà dov'è. Magari in Inghilterra sarà, forse.
1: Ma forse starà andando in canoa.
0: Ah sì, dici?
1: Sì, starà andando con una canoa, starà girando il mondo in canoa.
0: Ah, può essere, può essere. Magari sta girando il mondo sulla canoa. È passato molto tempo però, ancora in canoa.
1: Sì.
0: Infatti dall'87 al 2026,
1: 26.
0: Quanti anni sono passati?
1: Ma
0: 40?
1: Sì.
0: Di più anche di 40.
1: Anche di più.
0: Comunque dai. Vabbè.
1: Paul Young, ma davvero? Sì, è proprio lui con Love of the Common People.

0: Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.
1: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: Losing My Religion. Ma sei stata mai nella legione straniera?
1: Qualche volta.
0: Qualche volta?
1: Tipo, ma io così mi viene da dire Australia, sì, sono andata qualche volta.
0: Legione straniera, sei andata in si può anche fare, si può anche fare, no?
1: Eh sì, l'Australia, il Sudafrica.
0: Sudafrica, sì.
1: Ma sono stata anche in Antartide.
0: Ah sì?
1: Sì, con...
0: Ti sei gelata, no?
1: Chi ci sono? Chi c'è?
0: Ah, i pinguini.
1: Ci sono i pinguini. Gli orsi.
0: Ce ne sono.
1: Le scimmie. Ah no.
0: No, no. Forse le foche.
1: I canguri in Australia.
0: Sì, ci sono i canguri.
1: Dai, che sono stata brava.
0: Sei

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Ma allora in vacanza cosa hai fatto praticamente?
1: Bella domanda. Ho fatto tutto e niente.
0: Tutto e niente?
1: No, a parte gli scherzi, sono arrivata praticamente che ero quasi sì, fuori uso in generale. Quindi ci ho impiegato qualche giorno per riprendermi, ma mi sono, diciamo, soprattutto riposata.
0: Avevo
1: proprio estrema necessità di riposo, di relax. E ti dico, guarda, non sono andata a fare grandi giri, ho frequentato la spiaggia sotto Marina Beach,
0: Beach.
1: La preferisco in assoluto. Beh, un giorno con gli amici sono andata anche al a Isola Verde, dove ci sono dei bei lidi, dei bei bagni, molto bello, dove siamo andati noi, molto carino, accogliente, però non so, forse era infrasettimanale, c'era poca gente, ma sai cosa? Hanno poca spiaggia, si è ritirata proprio la spiaggia, anche perché mi hanno spiegato che ci portano proprio la sabbia perché ce n'è poca. E quindi dopo questa pillola di saggezza

0: Avrei voluto vederlo a Padova quando è venuto Tony Adley, ma non sono riuscito. Purtroppo sarà per la prossima volta, magari.
1: Capiterà.
0: Sì.
1: Ma a te piace l'oro?
0: A me piace?
1: L'oro.
0: Ah.
1: L'oro.
0: L'oro?
1: L'oro.
0: L'oro? Questo?
1: Ce l'hai anche addosso, quindi ti piace.
0: Sì, sì, mi piace, mi piace.
1: Il titolo infatti era Gold.
0: Gold, esatto, esatto. E loro erano gli Spandau.

0: Non mi stavi guardando.
1: Non ti stavo guardando, ma c'era il microfono aperto per
0: no,
1: caso.
0: No, non c'era il microfono aperto.
1: Non c'era. Ma non è allora, solo colpa mia però
0: Volevo dirti un aneddoto.
1: Ero distratta, c'è chi mi ha distratto.
0: Esatto, volevo dirti un aneddoto dei Supertramp. Mi sono comperato il disco nel 1979 in un negozio di giocattoli. Pensa un po' dove l'ho comprato il disco.
1: Cioè nel paese dei balocchi.
0: Esatto, nel paese dei balocchi.

0: Quanti anni ha questa canzone?
1: Ma pochissimi, è appena pochissimi. Maggiorenne, sì. È un brano meraviglioso, The House of the Rising Sun, bellissimo. Noi non eravamo ancora nati.
0: Io ero nato.
1: Ma appena. Eri piccino.
0: Piccio.
1: È bella. Ah. È piccino. Chi lo dice questo?
0: Non lo so.
1: È una tua invenzione così al momento.
0: Così. Bella. Invenzione così.
1: Mi piace. Ah.
0: Ma lo sai che dimmi. Questa canzone sì. degli The Animal House, degli sì. Animal,
1: sì.
0: l'hanno rifatta l'anno scorso i Planet Funk?
1: E allora, come devi mettere l'estate sta finendo dei Righeira, aggiungi anche il, diciamo, cos'è, un remix?
0: Sì, è stata ricantata.
1: Rivisitata.
0: Una
1: un
0: cover,
1: okay,
0: tanto per sapere.
1: Bene,
0: così.
1: E allora adesso mi hai incuriosito e sicuramente ci hai incuriosito.
0: Esatto, quindi la prossima... Sì,

0: mercoledì
1: promesso,
0: prossimo.
1: Sì, certo. Che se perdi la la promessa, no, stavo dicendo la scommessa. No, in questo caso la promessa.
0: Sì, esatto.
1: Niente caffè.
0: Ok, va bene. Bene amici, è arrivato il momento anche di salutarci, termina così
1: volata.
0: Questa serata, musica ritrovata in questo mercoledì 9 settembre e speriamo di avervi tenuto compagnia come del resto tutte le altre sere, speriamo insomma.
1: Ma sicuramente.
0: E quindi dobbiamo lasciarci, no?
1: Vogliamo anche ricordare chi ci sarà dopo di noi.
0: Dopo di noi ci sarà chi?
1: Sì.
0: Chi?
1: Dai, vediamo
0: Sandra
1: se la
0: Lombardo.
1: Molto bene.
0: Poi domani sera c'è il nostro carissimo Roberto Violato con la sua pillolametra. Va bene amici, a risentirci, alla
1: prossima.
0: Grazie
1: di essere stati con noi, vi auguriamo una buona notte e come dice la Vale sempre, fate

Benvenuti a bordo, cari naufraghi volontari. Qui è il vostro comandante che vi parla, Saverio Lombardi, viaggiando Night and Day Radio Show, nona stagione.

Oggi sintonizziamo le nostre frequenze sui prigionieri del lusso, le cronache da un condominio galleggiante. Un nostro viaggio mistico dentro quell'esperimento sociale di massa, la crociera. È un'esperienza sociale estrema che molti chiamano vacanza. Avete presente quel paradiso galleggiante promesso dai cataloghi patinati? Beh, dimenticatevelo. Oggi vi smantello l'illusione partendo dal momento esatto in cui poggiate piede sulla passerella. Con la vostra valigia straripante, la carta di credito che già trema nel portafoglio. Mettetevi comodi che tra poco si salpa, molliamo gli ormeggi per un'ora di grande musica in mare aperto. The Love Boat in sottofondo. La nave dell'amore. Avete mai fatto una crociera? Io sono appena tornato. E adesso vi racconto com'è andata. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. La grande musica è sempre qui, su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. L'avventura di una crociera inizia sempre con una bugia che raccontiamo a noi stessi sarà una vacanza rilassante. Tutto inizia in quel terminal, un luogo non luogo che unisce l'efficienza di un aeroporto al caos di un mercato degli animali. Lì vi sequestrano i bagagli, promettendo che li troverete in cabina, mentre voi vagate per ore con un'ansia addosso di aver perso tutto. E intanto vi fotografo a tradimento davanti a un timone di plastica, obbligandovi a un sorriso che ritroverete stampato a 20 euro nel negozio di foto della nave.

Holiday Madonna. Il vero battesimo del fuoco sulla nave è il collegamento della carta di credito al pass di bordo. In quel preciso istante i vostri soldi non esistono più. Il denaro diventa un concetto astratto. Ricordatevi però che ogni bit del lettore magnetico collegato alla vostra tessera vi avvicina alla bancarotta. Con l'All Inclusive vi sentite dei re, ma siete soltanto degli ostaggi felici.

Ormai è fatta, siamo in acque internazionali. La vita sul ponte scorre tra sole e totale libertà. La nostra destinazione? Potrebbe essere Rio de Janeiro. Mario Biondi and the Hi-Fi Quintet, Rio de Janeiro Blue.

Ma qual è il primo pensiero su una nave da crociera? Il primo pensiero su una nave da crociera è il ristorante. Il tempio indiscusso della navigazione, il ristorante e il suo spietato alter ego, il buffet continuo. Qui la civiltà umana regredisce all'età della pietra più o meno in 3 secondi. Il tempo di capire dov'è il buffet. Ma ne parliamo tra poco.

Dicevamo la guerra del buffet. Persone insospettabili che nella vita di tutti i giorni mangiano un'insalatina scondita si trasformano in macchine da guerra, capaci di scalare montagne di lasagne alle 7 del mattino. Chiamiamolo accumulo compulsivo. Se c'è del cibo gratis, va preso, anche se fosse una composizione geometrica anguria e salsiccia. E i camerieri che vi guardano. E vi chiamano pure per nome.

Dicevamo, i camerieri vi chiamano per nome con un sorriso di ordinanza che nasconde quel desiderio di gettarsi nelle scialuppe di salvataggio. Vi osservano mentre riempite il terzo piatto di bignè, consapevoli che la razza umana non ha speranza di evolversi. La cena al tavolo non è da meno, una maratona di portate dai nomi francesi gourmet che si rivelano essere porzioni microscopiche, obbligandovi a un secondo turno, magari clandestino, al buffet aperto fino a mezzanotte, per poi finire svenuti in cabina. E siamo ancora al primo giorno di crociera. Mi raccomando, entro il secondo giorno va fatta l'esercitazione a bordo, sennò il comandante vi sbarca. Potremmo chiamarla la festa del giubbotto salvagente. Tutti in fila come i pinguini arancioni sul ponte, a farsi spiegare come non affogare, mentre la nave sta rollando, magari in direzione Copacabana.

Lo so che la state cantando, ma sto cantando anch'io. Copacabana. Insomma, siete sul ponte a fare l'esercitazione, un quarto d'ora di sguardi smarriti, di foto imbarazzanti, la certezza che in caso di pericolo calpestereste chiunque. E il bello è che questa esperienza si trasforma in un tragicomico speed date, l'ansia da prestazione dei single a caccia di sguardi, per raggiungere la donna della propria vita. Bisogna sembrare misteriosi e attraenti con quel fischietto di plastica e con quel giubbotto arancione. Ricordatevi che l'esercitazione è obbligatoria appena lo sbarco nel primo porto. E mentre tutti si godono la vacanza, qualcuno fa l'esercitazione anche con l'app, si può fare. Sull'app ti spiegano di tutto. Ti spiegano anche che questa nave raggiunge i Caraibi, mare turchese, spiagge esotiche e la voce di Billy Ocean.

Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino. Oggi parliamo di crociere, ma prima Jack Savoretti, Too Much History.

Allora, com'è andato il primo giorno di crociera? Vi siete orientati tra i ponti? Avete trovato il ristorante? Il centro benessere? Il buffet? La nave è una piccola città. Ma i drammi si consumano anche sul Ponte 9, il vero teatro di guerra, dove c'è il dramma della piscina. Provate a cercare un lettino mentre camminate come The Walking Dead, dopo aver dormito poco, a già le 8 del mattino. Esiste la mafia dell'asciugamano invisibile, persone che si svegliano all'alba e lasciano crema solare e asciugamano su un sdraio per prenotarla. Poi ritornano a dormire fino a mezzogiorno. Si rischia l'incidente internazionale.

0: E poi l'acqua?
1: L'acqua della piscina, nelle foto piscina olimpionica, ma invece è una pozza dove la densità umana supera quella della fermata Loreto della metropolitana rossa di Milano nell'ora di punta. Voi ridete, ma c'è l'animazione che vi urla dentro il microfono a 110 decibel, costringendovi a fare i balli di gruppo con l'acqua alle ginocchia.

Quindi siete saliti a bordo, avete recuperato le vostre valigie, avete trovato la vostra cabina. Cabina interna, cabina con vista mare, cabina con balcone, a seconda del budget. Avete fatto l'esercitazione antincendio e per il naufragio sapete già dov'è il vostro punto di ritrovo e la vostra scialuppa. Avete capito che nel ristorante vi danno i piattini e dovete chiedere il bis, e invece al buffet vi abbuffate nel vero senso della parola. Avete capito che per trovare una sdraio sul ponte o in prua, in poppa, bisogna alzarsi presto la mattina. Perché voi andate in vacanza per rilassarvi, per dormire dopo un anno di stress lavorativo. Ignari che nel pacchetto vacanza sono nascoste le escursioni. Delle vere e proprie maratone forzate. Se pensate che scendere a terra sia una liberazione, non avete mai provato le escursioni. La sveglia suona alle 6 del mattino per fare colazione e poi si attende al punto di ritrovo il vostro capo comitiva. E poi, con l'aria condizionata a meno 15, vi trovate su un autobus a più 50. Un pullman bollente.

0: Bengals.
1: Walk like an Egyptian.
0: Dicevamo, l'intera giornata è dominata dall'ansia, quella di perdere la nave. Vivrete con lo sguardo fisso all'orologio, terrorizzati dall'idea di essere lasciati a terra, in ciabatte, pantaloncini corti col beige della nave, mentre quel colosso d'acciaio si allontana col comignolo acceso. Per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di crociere, eh?

E poi finalmente si va su quel ponte della nave col tramonto, quell'ora d'oro con lo spritz in mano. Tutta poetica, tutta selfie, tutta video da mandare ai parenti invidiosi. Siete in crociera con Saverio Lombardi.

0: Il tramonto sul mare è un evento poetico, teoricamente. È il più grande ingorgo fotografico della storia moderna. 800 passeggeri che si ammassano simultaneamente sul lato sinistro della nave, pronti a calpestarsi pur di catturare lo stesso identico riflesso arancione sull'acqua. Questo prima dello spritz. Poi vi accaparrate lo spritz e provate a fare il selfie romantico di coppia, ma il vento trasforma i vostri capelli in quelli di Napo Orso Capo. Sembrate delle scope, praticamente. E mentre il sole scompare all'orizzonte, vi preparate psicologicamente per la cena.
1: Siete all'ascolto di Free Radio Conselve. Say low.

J-Lo, On the Floor. Siete su Viaggiando Night and Day, The Show con Saverio Lombardi, il vostro comandante. State in crociera con me, ragazzi, perché stasera vi porto in discoteca. Quando cala il buio, la fauna della nave si sposta in discoteca, quell'ecosistema unico al mondo dove le barriere generazionali crollano. Qui troverete vispi settantenni che scatenano sulle note della techno commerciale il loro modo di muoversi. Poi ci sono i tentativi di rimorchio di approccio destinati al fallimento sistematico. Quelle figure che poi verranno commentate nella colazione del giorno dopo. Intanto vi offrono dei cocktail in bicchieri di plastica fosforescenti, mentre il vostro mal di mare dai primi segni di vita. Ma voi continuate a ballare, perché in sottofondo c'è In Deep, Last Night a DJ, Save My Life.

Chissà perché la musica che tira di più nella discoteca è sempre quella degli anni 70. Ci avete mai fatto caso? Sono tutti seduti ai tavolini col cocktail in mano. Ma quando parte un brano anni 70-80 sono tutti in pista a scatenarsi. Proprio perché il DJ vi salva la vita. Tra poco scenderete da questa nave, cari passeggeri. E se viaggia al contrario, vi sequestrano i bagagli la sera prima dello sbarco. Vi promettono che li troverete al terminal. E il risultato è che voi non dormirete per ore, pensiero di aver perso di nuovo i bagagli. E questo è un trauma che nemmeno la colazione al buffet potrà mettere a posto. Intanto aprite l'app della nave da crociera e trovate il riassunto delle vostre spese extra e tutto l'elenco degli spritz che vi siete fatti, la foto col timone finto, i massaggi alla spa. Ricordatevi, se non saldate il conto non scendete dalla nave. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double and you don't. Tutti in fila per lo sbarco finalmente e vedete la nave che si allontana. Giurate a voi stessi che la prossima vacanza sarà in un rifugio di montagna, lontano dal buffet e dagli animatori. Almeno fino a quando non vedrete la prossima pubblicità di una nave da crociera. Well, all right. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione, prima puntata. Dub time. Ci vuole un po' di transizione dalle vacanze al lavoro. Un giro in crociera, io ho fatto quella delle isole greche. Scrivete, interagite, voi quale avete fatto? Quale non fareste mai più?

0: Bravi così, continuate a interagire con noi. Siete fantastici.
1: Cause I can do it in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix.
0: Questo in the mix veniva usato spesso negli anni 80, nelle serate in discoteca. In the mix, in the mix. Un'ora di viaggiando è quasi andata, ma la musica continua. E chi se ne va dal microfono, ragazzi? Sentite che ritmo. Lo so che avete la radio a tutto volume in macchina. Siete gli unici a girare in macchina insieme alle ambulanze ormai. Però vi vedo tutti pronti per ballare il prossimo pezzo. Give me some Jim Bonhorn. Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: Una sera da Donot Disturb da Marino
1: e Antonio.
2: Eccoci qua.
3: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E allora buonasera e bentrovati a tutti. Avete visto come siamo partiti già con la musica stasera, subito con i Queens of the Stone, of the Stone Age, ovvero le regine dell'età della pietra sostanzialmente. I Folly era il titolo del brano, se solo, ma chissà cos'è come interlocuzione, se solo succedesse qualcosa all'età della pietra, chissà cosa doveva succedere, di tutto e di più. Comunque bentrovati qui in questa serata 25 di agosto 2026, eccezionalmente e occasionalmente da solo. Stasera Marino è piuttosto provato, ha avuto delle giornate, come dire, impegnate, molto impegnate da un punto di vista lavorativo, professionale, e quindi stasera era davvero sfinito, davvero logoro. E non è riuscito, ha detto: beh, se devo venire lì per essere poco pimpante e comunque avere una stanchezza che mi porto appresso ormai da diverse ore, meglio che non vengo. E allora chissà, Marino, che tu non sia lì ad ascoltare, a riposare con un po' di sottofondo musicale dato da Free Radio Conselve. Free Radio, che ha come numero di telefono il 3780 655 630. Amici, sono le 21:06, sono le 21:07 in questo istante, ci siamo messi davvero benone. Comunque la musica sarà sempre di quella che volete voi, di quella ottima, di quella che piace a noi, in questa trasmissione del martedì di Do Not Disturb. Quindi la prima canzone l'abbiamo già fatta partire, adesso vi do i Blue Vertigo che generalmente, insomma, non è che passano molto da queste ore. Altre forme di vita è il titolo del brano, e poi Nickelback con Far Away. Quindi andiamo ad ascoltare la musica, poi parleremo un pochino di altro.

0: Venerdì 28 agosto, oh yeah, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, piazza Cesare Battisti, con Selve.
1: Free Radio. Ragazzi, amici, allora siete pronti per il 27? Mancano un paio di giorni appena, sostanzialmente manca solo domani. Oggi ne abbiamo 25, come sapete, ma ormai la giornata è andata. Domani 26 è la vigilia. Di cosa? Dell'inaugurazione della nostra fiera di Conselve, giunta ormai alla 447esima edizione. E quindi un appuntamento piuttosto importante. Ricordatevi quindi che giovedì 27 agosto, io ve lo ripeto, ma so che sono cose che tutti quanti voi avete già segnato nel vostro calendario o nel vostro calendar, come si usa dire adesso. Quindi l'inaugurazione da davanti al municipio alle ore 20 e poi viale dell'ingresso al PRA lato ospedale alle ore 20:30. Al Meeting Arena alle 21 con interventi delle autorità, musiche a cura del maestro Ferrari e della New Heart Ensemble. E poi via per tutta quanta la serata. Ovviamente in piazza Cesare Battisti vi è il Dance Fan Arena, dove appunto ci sarà una serata danzante con Lara Agostini. E via per tutta quanta la serata e per tutto quanto il weekend e poi le giornate a seguire. Il 28, ricordatevi amici, il 28 sarà un appuntamento veramente importante. Chi di voi ha avuto modo di vedere i Nuovanta durante il Winter Village in questo trascorso ultimo dell'anno, si ricorderà certamente di quale performance, di quali capacità abbiano questi artisti, questo gruppo, detto appunto i 90, e noi li avremo ospiti venerdì 28 agosto. Quindi mi raccomando, tutti qua a vederli, perché è uno spettacolo che merita davvero. Andiamo avanti con la musica, quindi Neil Young, Rocking the Free World, il titolo del brano, poi facciamo tre brani adesso, Kasabian, Good Flight, and Creedence Clearwater Revival con Bad Moon Rising.

0: Il comune di Conselve invita tutti i cittadini all'inaugurazione della nuova cittadella scolastica domenica 6 settembre alle ore 10 in via Traverso, naturalmente a Conselve in provincia di Parma.
1: Free Radio.
2: Avete capito, quindi quest'anno, a margine delle manifestazioni così di diletto legate appunto alla fiera di Conselve, alle giostre che ci saranno, agli stand gastronomici e poi a tutta quanta una serie di iniziative diciamo di vendita, di bancarelle, di promozioni eccetera eccetera, c'è anche l'inaugurazione della nuova cittadella scolastica. Cittadella scolastica che, come sapete o come comunque andrete a vedere, si inaugura per l'appunto nel giorno 6 del mese di settembre. Lì ci sono le due scuole nuove, la scuola elementare e la scuola media, lo so che non si dice più così, però insomma per capirci, e poi quindi avrete modo, se volete andare, di vedere questa costruzione, questo edificio, questo luogo che per l'appunto è proprio una vera e propria cittadella scolastica, dove appunto c'è anche lì vicino il nido, l'asilo, gli istituti superiori eccetera eccetera. Bando alle chianche e andiamo con i Cure. Friday I'm Love, il titolo del brano che ci propongono, poi gli Red Hot Chili Pepper con Tell Me Baby e Kiss con Crazy Crazy Nights.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: State ascoltando Free Radio.

0: Città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Pra. Vi aspettiamo.
1: Free Radio Conselve.
2: Ma l'importante è partecipare, muovere un po' il fisico, le gambe e anche le braccia. Per chi fa della camminata una quella specialità con i bastoni,

0: Free Radio Conselve.
1: Eccezionalmente invece questa sera solo Antonio senza Marino. Marino si sta riposando, è stanchissimo poverino. Ha lavorato tanto ed è giusto che sia così. Che ne dite amici? Allora, la musica vi piace questa sera? Mi sembra di sì dai messaggi che arrivano, ringrazio tutti ovviamente. Rino da Cagliari, poi chi? Daniele vedo e qualche altro, sì, altri 3-4 persone ci hanno scritto dicendoci appunto che la musica è quanto di loro gradimento. In ogni caso tutti voi potete scriverci se avete delle richieste da fare al 3780 655 630 e noi molto volentieri cercheremo di accontentarvi. Andiamo avanti quindi con i Cranberry, Animal Instinct è il titolo del brano, i Linkin Park a seguire con Castle of Glass e poi Blink 182, Feel in Love è il titolo del loro brano.

0: when we fell in love.
1: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sì, avete sentito, anche le previsioni del tempo per domani ci danno comunque un ottimo proseguo di giornate, nel senso che non ci saranno piogge, non dovrebbero esserci. Il tempo, diciamo che come temperatura in questi giorni è stato non così caldo come in passato, quindi diciamo che dovremmo andare bene. Eddie Brickell ci propone Circle e poi gli U2 con Sweetest Thing, e poi ancora Janis Joplin e The Black Key. Andiamo con la musica, quattro brani questo giro, questo passaggio, uno presso l'altro.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Sono le 22 e 14 minuti.
2: Eh sì, sono le 22 e 14 minuti e noi siamo sempre qua con dell'ottima musica. Poche parole, The Black Key, Little Black Submarine, o questo piccolo sottomarino nero, e poi Skid Row con I Remember You, The Fry con You Found Me, e quindi tre brani, uno più bello dell'altro. Sono tutti quanti, anche questi un po' datati, ma comunque bellissimi. Andiamo con la musica. 3780-655-630 comunque è il nostro numero di telefono per i nostri e i vostri contatti.
3: Seguici anche sui nostri social.

0: Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve, come sapete, siamo qua. Siamo qua, ve l'ho già dato il numero di telefono, ve lo ripeto, 3780-655-630. Free Radio Conselve in questo martedì 25 agosto, eccezionalmente da solo, Antonio Marino a casa. Andiamo avanti con la musica, Winger, Miles Away, il titolo del brano, e poi Elvis Presley, Don't Be Cruel, è il titolo del brano. Questi due brani adesso e poi ci avvieremo piano piano verso le 23 e come ogni martedì arriveremo ai saluti. Andiamo avanti intanto, dai, buona musica ancora.

0: Free Radio Conselve.
1: Uriah Heep, Gypsy e poi gli Aerosmith con Crazy. Ecco, questi saranno i due prossimi brani in ascolto per voi, per noi e per me. Buon ascolto quindi.

Che ne dite in voce dei... Che ne dite? Ascoltiamo i Green Day? Ascoltiamoli i Green Day con She e poi Travis con Sing. Sono due titoli molto molto corti, sentirete le canzoni, sono più che note, sono assolutamente certo che vi piaceranno. Andiamo con la musica.

0: scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Sempre e solo bella musica.
2: Io ve ne pare allora di questo brano, questo Sing di Travis. A me è piaciuto, piace molto e ho voluto quindi farvela ascoltare, farvela sentire. Spero sia piaciuto anche a voi. Andiamo con l'ultimo single dei Rolling Stones, è un brano che è uscito da solo, poi è stato inserito anche nell'ultimo album, però all'inizio è stato presentato in modo proprio così come single. E il titolo è In the Stars, è un brano del 2026, quindi molto recente, così come quello che ci presenta poi Paul McCartney. Come Inside è il titolo del brano. Due brani recentissimi. Andiamo ad ascoltarlo.